0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 4.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporalesche. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno

0: correnti meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche mare di Sardegna, canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno e Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Noi le suoniamo e tu le canti.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici, Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Faccia a Faccia. Di oltre due ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran ed aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
10: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive. Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
9: Nuovo richiamo di Mario Draghi all'Unione Europea. L'ex presidente del Consiglio ha dichiarato che per la prima volta l'Europa è davvero sola, definendo gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump più conflittuali e imprevedibili. Draghi invita i paesi europei a reagire con maggiore decisione e parla della necessità di un federalismo pragmatico, giudicando insufficiente l'attuale modello decisionale a 27.
10: La cronaca ci porta in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi, precisando però che quel denaro non è mai stato utilizzato. Nel frattempo emerge un nuovo elemento investigativo, un foglio ritenuto sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, relativo alla vecchia archiviazione di Andrea Sempio. La procura sta cercando di chiarire l'origine di quelle annotazioni.
9: Chiudiamo con lo sport. Trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Confermata invece alle 17 la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla quale assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto Jannik Sinner continua a dominare il torneo romano, ha battuto Rublev in 2-7. Il numero 1 del mondo vola in semifinale dove sfiderà Medvedev. Tra le donne la finale sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
1: La radio.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni

fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche mare di Sardegna, canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno e Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione in apertura, la pagina dall'estero, nuova escalation verbale tra Washington e Teheran, mentre resta altissima la tensione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
10: Intanto le forze armate israeliane hanno annunciato la morte di un sergente maggiore ventenne della brigata Golani durante i combattimenti nel sud del Libano. La tensione nell'area resta altissima mentre proseguono le operazioni militari lungo il confine tra Israele e Libano e continuano i timori di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza in Sardegna contro il fenomeno del cosiddetto fanging out. Scoperte 100 barche riconducibili a residenti italiani ma immatricolate all'estero e mai dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni supera i 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potrebbero arrivare a 23 milioni. L'indagine coordinata dal reparto operativo aeronavale di Cagliari ha coinvolto diversi porti sardi e numerosi reparti della Guardia di Finanza impegnati su tutto il territorio nazionale.
10: Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone. Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
9: Ultima pagina. Stellantis annuncia un accordo da circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng Motor Corporation. L'intesa riguarda la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina e punta a rafforzare la presenza industriale del gruppo automobilistico sul mercato asiatico. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, Stellantis contribuirà al progetto con circa 130 milioni di euro.
10: Binario nero, quello odierno solo a metà per il trasporto pubblico a Milano. Lo sciopero ATM proclamato dal sindacato Aicobas è stato confermato ma ridotto nella fascia oraria tra le 8.45 e le 15 per consentire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Alla base della protesta le contestazioni sul progetto Milano Next e la richiesta di una gestione completamente pubblica del trasporto locale, oltre a maggiori misure per la sicurezza dei conducenti.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio, accordo raggiunto ieri tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari della corsa Champions. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR, con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Jazz Train.
11: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, Operation Manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
1: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.

0: qualche temporalesca. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione del corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno e Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Avavu. Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Xi e Donald Trump tra sorrisi e sfide su Taiwan, rischio guerra, il servizio della redazione.
10: Faccia a faccia di oltre 2 ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran e ad aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz.
9: Sul fronte della guerra nel Golfo, intanto il ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araghchi per offrire la mediazione del suo paese per ottenere la pace e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Siccome l'avvertenza, spiegano, non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane, il coordinamento ha stabilito ulteriori scioperi improvvisi, mirati e calibrati come nelle lotte della stagione 2013-2014. Da Perugia un'altra triste storia di violenza di genere tra giovanissimi. Vittima una ragazzina di appena 15 anni violentata dal suo ragazzo appena maggiorenne che le avrebbe poi anche ucciso il gatto. Il ragazzo 18 anni che andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla mamma e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Tragedia a Roma, dove una giovane donna, Erika Carroccia, è morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina. Aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati prematuri alla 33esima settimana di gravidanza, che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause del decesso improvviso. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner raggiunge le semifinali degli internazionali di Roma. L'alto atesino numero 1 al mondo ha battuto ieri in 2 set anche Andrei Rublev numero 12 ATP con il punteggio di 6-2 e 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Oggi Jannik Sinner giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev sullo stesso campo, ma alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la 6ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
8: Le news tornano tra 1 ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2

0: vostro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e una buona mattinata e un buon venerdì dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico. Più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'incontro a Pechino, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Washington intanto ha sospeso il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Black Jack. L'armata era partita da Fort Hood in Texas una settimana fa per una missione in Polonia ed altre zone sul fianco orientale della NATO, della durata di circa 9 mesi. Tuttavia il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità sia già stata spedita in Europa. Intanto l'ombra di Vladimir Putin appesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
6: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
5: Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita all'Havana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Veniamo adesso alla tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione da servizio della redazione.
7: Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
5: Tocca anche la sfera economica. Il possibile risvolto delle indagini sul delitto di Garlasco. La famiglia Poggi ha fatto sapere di non aver utilizzato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, finora unico indagato per l'omicidio della 26enne. Il chiarimento giunge dopo che il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato della famiglia Poggi. Lo sport e il calcio. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale ad ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Volley, l'Italia donne comincia col piede giusto il 2026 a Biella. Nella prima amichevole stagionale le azzurre di Giulio Velasco, prive di molte stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro, la schiacciatrice Linda Manfredini, con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili. instabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata, molto mossi il Tirreno centro settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata, poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato a bordo sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Male intanto è arrivato anche l'ambasciatore di Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Trasporti di calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
9: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
8: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Everybody.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
5: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni. E li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
4: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tra i punti principali di Malagò, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
6: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
4: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
7: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Are you ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne Elina Svitolina accede alla finale, la tennista ucraina infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek vincendo il match in 3 set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
6: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
5: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley, l'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Le azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze nazionali, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio, per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
9: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
8: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. Il maltempo adesso: oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria. Il servizio della redazione.
10: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
8: Una notizia di economia in chiusura: Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Antenna 1,
2: la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
3: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
5: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
3: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
9: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
7: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
6: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica, finanza pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga. Assieme ad un amico, il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16° di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
8: suonati. Eccoci, anche oggi saranno suonati, anche oggi la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane. A presentarle ci sono io, Riccardo Pellegrini, e parto subito con la prima. Non è mai estate se non c'è un singolo di Cecilia Gayle. Questo è il nuovo.

Amor Perdido è il titolo del nuovo singolo di Elena Presti. Oggi novità a Saranno Suonati. C'è Salvo Buono, terza segnalazione del giorno. Ho imparato a volare.

0: Le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, la canzone di Steve, che oggi completa il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
2: Saranno suonati, saranno suonati.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
5: Jazz Train, Jazz Train.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: 2012, Grafic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne, Elina Svitolina cede alla finale. La tennista ucraina infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek, vincendo il match in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
9: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
8: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico, per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare tre rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley, l'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Le azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze nazionali, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

got it. Don't tell me. I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Raghci: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Un saluto ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori segnaliamo che è chiusa la provinciale 105 nel comune di Camandona e si viaggia a senso unico alternato sulla statale 419 della Serra nel comune di Mongrando. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
6: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
5: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. La cronaca: tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portato via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. È in corso la quantificazione del bottino. Ultima pagina: in chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16° di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la radio
0: classici oltre il tempo.

Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile.

0: portare oggi On Air, speciale Transpotec Logitech 2026.
1: Eccoci qui, ciao a tutti da Ferruccio Venturoni e come promesso siamo a Milano per il Transpotec Logitech con tutta la banda di trasportari oggi On Air. E oggi in trasmissione a condurre con me ci sarà Valeria Di Rosa. Valeria, subito due impressioni su questi primi due giorni di fiera.
2: Decisamente una bella atmosfera, fiera molto ricca di espositori. Siamo a 500 espositori distribuiti su 6 padiglioni tra Transpotec ed NME, la fiera dedicata al trasporto persone che si sta svolgendo in contemporanea a quella del trasporto merci. Grande affluenza anche di pubblico che naturalmente ieri si è limitato alla stampa e agli addetti ai lavori, ma da oggi sono arrivati anche gli appassionati e da domani il salone ospiterà il consueto raduno dei decorati. Va sottolineata la presenza di top buyer e giornalisti provenienti da Albania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria.
3: E tra i padiglioni di Transpotec abbiamo incontrato anche Sara Quattitubi di Fiera Milano. Siamo al secondo giorno del Transpotec, grande fermento tra i padiglioni, è così?
4: Sì, assolutamente, confermo questa sensazione. Abbiamo già parlato con alcuni espositori che sono stati contenti già a partire dal primo giorno, che non si aspettavano. Generalmente il primo giorno è anche quello un po' più lento a partire. Quindi le prospettive di crescita e comunque di un evento di successo ci sono tutte. Ricordo che comunque parliamo tra Transpotec, Logitech e NME di oltre 500 espositori, a cui abbiamo creato attorno anche un palinsesto convegnistico di 50 appuntamenti. Dal mio punto di vista i due eventi poi cadono anche in un momento storico particolare, difficile per il settore, ma proprio per questo diventano importanti, perché oltre alla vetrina espositiva che è sotto gli occhi di tutti, vi è anche la possibilità comunque di networking, di conoscenza, comunque di incontrarsi e condividere idee e nuove visioni, dato che la situazione tra il caro petrolio e il caro energia sta diventando particolarmente complessa.
3: Grazie mille.
1: Dunque abbiamo parlato di espositori, naturalmente per quanto riguarda i veicoli industriali ci sono tutte le cosiddette otto sorelle, DAF, Ford Trucks, Iveco, MAN, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks, Scania e Volvo Trucks. Una presenza al completo che non era affatto scontata alla vigilia. Sugli stand largo spazio alla produzione tradizionale, cioè ai motori endotermici, ma anche naturalmente quella elettrica con qualche novità.
2: E anche i veicoli commerciali con le proposte di Dongfeng Motor, Iveco, Kia, MAN, Renault Trucks e Stellantis, che da mezzi da lavoro diventano piattaforme intelligenti, elettriche e connesse, progettate per rispondere alle esigenze della logistica urbana e della distribuzione, sono tornati in grande numero.
1: Importante anche la presenza degli allestitori e rimorchisti, che a Milano hanno portato le loro soluzioni flessibili e specializzate. In particolare nel trasporto a temperatura controllata emerge la necessità di conciliare alte prestazioni, personalizzazione e sostenibilità, sistemi di refrigerazione sempre più efficienti e a basso impatto ambientale, unità elettrificate e meno rumorose, configurazioni multitemperatura che permettono di trasportare merci diverse nello stesso viaggio e allestimenti progettati per rispondere a esigenze di specifiche. E di Transpotec abbiamo parlato anche con Alessandro Peron di Fiat. Siamo allo stand Fiat del Transpotec con Alessandro Peron, segretario generale di Fiat. Allora Alessandro, in un momento così delicato per l'autotrasporto, come vedi questa manifestazione?
5: Beh, è un momento importante di confronto e di dialogo, ma soprattutto anche di stare insieme per gli imprenditori. Il peccato che al momento insomma manchi un po' la presenza del governo, ci aspettiamo insomma che nei prossimi giorni questo cambi. Noi sicuramente al FIAP Logistic Village li stiamo attendendo, le porte sono aperte, nei prossimi giorni ci hanno già confermato diverse presenze istituzionali ed è un momento, soprattutto in questo momento di difficoltà, dove il dialogo, il confronto e l'ascolto sia fondamentale per gli operatori di questo settore.
6: Iveco, guidata dal proprio spirito in movimento, sta trasformando l'industria del trasporto grazie a innovazioni rivoluzionarie in materia di tecnologia, sostenibilità e design, con l'ambizione di essere il partner più affidabile ed efficiente per i propri clienti.
2: a confermare la centralità della logistica il rilancio dell'area Logitech, che quest'anno riunisce 100 aziende del settore, il Logistic Village realizzato da Fiat, lo spazio FAI e la collettiva di Assologistica. Il settore infatti oggi è dominato da una digitalizzazione sempre più avanzata, che potenziata dall'intelligenza artificiale trova applicazione in sistemi di ottimizzazione dei percorsi, previsione della domanda, monitoraggio in tempo reale delle spedizioni. Gli espositori di Logitech vogliono dare risposte per certi versi olistiche a queste nuove esigenze.
1: Dunque, con oltre 100 aziende del settore, Logitech si configura come un ecosistema dedicato alla supply chain, alla distribuzione urbana e ai collegamenti intermodali. E ne parleremo ancora con altri ospiti della seconda parte della trasmissione. Quindi restate con noi.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisling. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con l'A26 e Felizzano verso Torino. Infine sull'A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola in direzione Savona. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Trasportare oggi on air, speciale Transpotec Logitech 2026.
1: Rieccoci all'ascolto di Trasportare oggi on air, siamo ancora tra i padiglioni del Transpotec a Fiera Milano e sono con Lorenzo Bogic, direttore vendite track di Man Track & Bus. Ancora una volta presenti al Transpotec, quest'anno con una novità.

0: solo l'elettrico, c'è ancora chiaramente tutto il resto della gamma. La gamma è presentata nella versione individual, che è appunto un po' il fiore all'occhiello della nostra linea di prodotto. E presentiamo qua tutti i tipi di tipologie di veicoli, dal TGX chiaramente, che è il nostro veicolo di punta, oppure il TGS per quelli che sono gli utilizzi più gravosi dei mezzi. Siamo anche esternamente, fuori dal padiglione, nei veicoli di prova, siamo quindi ben attrezzati per attendere tutta la vostra presenza e in visita al nostro stand.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Ma Transpotec non è solo prodotto, fittissimo anche il calendario di convegni e incontri che si sono aperti ieri mattina con l'inaugurazione della fiera e sono proseguiti con focus dedicati al trasporto a lungo e medio raggio, all'intermodalità, alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all'ultimo miglio.
1: E proprio all'ultimo miglio è stato dedicato il convegno di eventi di ieri, Next Gen Ultimo Miglio Smart, dati, energia e sostenibilità alla nuova era della logistica. Una tavola rotonda che ha affrontato aspetti come transizione energetica e impatto delle nuove tecnologie nel trasporto merci in ambito urbano. Il tavolo ha riunito speaker di primo piano in ambito associazionistico e industriale, come Marco Prada del Politecnico di Milano, Daniele Testi di SOS Logistica, Claudio Fraconti di Green Planet Logistics, Francesco Pavolucci di Energo Logistics, Sergio Pipernobir di Gate e Paolo Volta di Aventi.
2: E Transpotec è anche servizi, e tra questi abbiamo Transpobank, una delle pochissime aziende a essere state presenti al Transpotec sin dalla sua prima edizione, nel lontano 88. E di Transpotec abbiamo parlato con il project manager Angelica Grusovin. Dopo Alessandro Peron della FIAP e dopo Lorenzo Bogic di MAN, che ci ha presentato delle novità, andiamo a parlare con un espositore, esattamente con Transpobank, che non solo ospita la cabina di Trasportare Oggi On Air, ma è soprattutto il più vecchio, un vecchissimo espositore, nel senso che alla prima edizione di Transpotec, Transpobank era presente, e abbiamo con noi il project manager Angelica Grusovin. Allora Angelica, che mi dici di questa fiera arrivata al secondo giorno?
3: Allora, come dicevi, sì, Transpobank e Transpotec sono partners dal 1988 e per noi questa è sempre stata un'occasione molto importante, soprattutto perché è un momento di confronto con i nostri clienti, che si sono fortemente fidelizzati negli anni nonostante le difficoltà che il settore sta subendo, insomma.
2: E parlando un attimo di Transpobank, qual è la prerogativa di Transpotec che la differenzia da altre aziende simili?
3: Beh, quello che distingue la nostra piattaforma è che siamo sicuramente l'unico servizio integrato che unisce borsa carichi, satellitari e gestionali per supportare le aziende in ogni fase della loro operatività, diciamo. A questo poi si aggiunge la nostra italianità, poiché siamo la prima e più grande borsa carichi in Italia e il nostro circuito è composto solamente da aziende serie ed affidabili per garantire collaborazioni sicure e di qualità.
2: Grazie Angelica.
3: Grazie.
4: Renault Trucks fornisce una gamma completa di veicoli e di servizi adatti alle molteplici esigenze di trasporto. Scoprite le nuove gamme TCK Evolution e le gamme E-Tech 100% elettriche presso i numerosi concessionari Renault Trucks in Italia.
1: Quindi non vi resta che fare un giro tra i padiglioni di Fiera Milano, perché anche dal Transpotec siamo ai saluti. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi, vi aspettiamo giovedì prossimo. Ciao!
5: Si ringrazia Iveco e Renault Trucks.
6: Ciao Fulvio!
7: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
6: Ti porto fuori!
7: Ma fuori dove?
6: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
7: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
6: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
7: E dove?
6: Qui, su Antenna 1.
7: Domenica fuori!
6: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
7: Vi aspetto!

0: Torino, 104.7.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
10: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
9: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica, finanza pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. Il maltempo adesso, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria. Il servizio della redazione.
11: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
9: Una notizia di economia in chiusura. Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

Manta scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori che ogni mese devono

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco, il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
4: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
2: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
5: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda e la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Flejus. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
9: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone e la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Falcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
8: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
9: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
8: La cronaca, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
9: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Bakari Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Fornò seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero,
10: La miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
8: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, Falcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
7: E vediamo la politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
8: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
7: La cronaca: la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
8: Confessato, il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Bakari Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
7: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
3: L'economia.
2: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla Safari Boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
5: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
4: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
5: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
4: La cronaca, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
5: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Baccari Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus-Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Fornò seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati. Eccoci, anche oggi saranno suonati, anche oggi la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. A presentarle ci sono io, Riccardo Pellegrini, e parto subito con la prima. Non è mai estate se non c'è un singolo di Cecilia Gayle. Questo è il nuovo.

Amor Perdido è il titolo del nuovo singolo di Elena Presti. Oggi novità a Saranno Suonati. C'è Salvo Buono, terza segnalazione del giorno. Ho imparato a volare. Ho imparato.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me è la canzone di Steve che oggi completa il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
1: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
0: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
2: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, 2 volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia alle scarpette e griffa da par suo la 7ª tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, Moi imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
0: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A7 Milano-Genova per lavori segnaliamo ancora code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Via.

A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Oh boy.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È l'una.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.